Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici.